0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più amara delle dolcezze. È il più assordante dei silenzi.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

0: canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando si è innamorati, basta un niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. È lunedì 7 di settembre 2026. Iniziamo l'oroscopo con Ariete e con il sole nel segno sempre della professione. Insieme alla luna nuova si apre anche per voi una pagina nuova da riempire subito con tanti successi. Importante settimana anche per il toro. Quello che vi posso dire per l'amore è che cercate voi di essere più leggeri e un attimo di attenzione quando assumete farmaci con la vostra personale iniziativa. Gemelli, in amore nessun compromesso più. Dovete avere o tutto o niente. Cancro, per quanto riguarda l'amore, adesso Venere nello Scorpione dice che un sogno di amore

può essere trasformato subito in realtà. Leone, le donne leone sono pazze d'amore. E allora, se sono ancora alla conquista di qualche bel tipo, prego queste signore di allungare il passo, perché dal giorno 9 Venere diventa straniera e sarà estremamente gelosa della donna leone. Punti deboli nella salute leone: i denti, forse. Vergine, Marte è molto sexy, cresce l'intensità passionale, incredibili incontri, persone strane ma originali che portano un vento fresco nella vostra vita, spesso noiosa. Vado adesso alla nostra bilancia. Di tutte le stelle che vi seguono in questi giorni, in queste notti di amore, la più fulgida è sempre Venere. È straordinaria proprio questo aspetto con Giove in Leone, perché vi porta fortuna e amore. Scorpione, quanti giovani scorpioni ho adesso in ascolto che sognano una carriera sportiva, nell'industria, nello spettacolo, nello sport, eccetera. Ecco, questi sogni, diciamo, si avverano, però dovete insistere sempre con grande razionalità e non parlate male degli altri, ma cercate di essere un pochino più cinici con voi stessi. Sagittario, ragazzi, qua mi sa che andiamo verso un autunno piuttosto caldo, nel senso che porterà non solo passione, ma anche tante possibilità di vincere nel lavoro, per non dire in amore. Niente che non sia in relazione con l'amore vi può scappare. Prolungate una visita. Vado al segno del Capricorno. Venere, quando andrà nello Scorpione il giorno 9, un usignolo proprio del mattino che canta di amore e di passione, che arriverà con Marte in Leone prestissimo. Leggermente disturbato il campo della salute, ma c'è anche un veloce recupero. Acquario, troverete nuovi amici, ma tanti nuovi amici, grazie a Mercurio in bilancia. Purtroppo Venere nello Scorpione è proprio una vipera gentile, devo dire, ma di questo ne parleremo. Ed infine Pesci, per quanto riguarda i rapporti, soprattutto quelli instabili, noi vedremo se hanno la possibilità di andare verso l'autunno o se si fermano qui mentre ancora è l'estate nel vostro cuore. Buona settimana ancora, buon proseguimento nell'ascolto, a domani e pensiero delle stelle. Dice una signora mia amica che si invecchia soltanto da 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si ottiene per sempre.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Che bello essere tornata. Devo constatare che so ancora qui accendere tutto l'armamentario e vedere questa luce rossa. È meraviglioso, è sempre una grandissima emozione. Sono molto felice di essere qui per affrontare una nuova stagione di questa sveglia di Dimensione Sono Soft. E come sempre iniziamo con calma, perché le certezze, quelle sono, quelle rimangono. Per cui iniziamo come sempre dagli auguri. Oggi 7 settembre si festeggia Santa Regina di Elis, giovane martire vissuta nel terzo secolo, patrona dei pastori. Eccola qui, la prima curiosità di oggi. E poi tanti auguri non solo a chi porta il nome Regina, ma anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Facciamo tanti auguri a Dario Argento, che nonostante passino gli anni non ha minimamente intenzione di fermarsi. Solo qualche mese fa a Cannes ha annunciato una nuova trilogia thriller, a partire da Flash on My Flash, già in lavorazione, e poi in autunno inizierà a girare a Parigi un film ancora più cruento con protagonista niente di meno che Isabella Huppert. E poi facciamo anche gli auguri a Gloria Gaynor, la regina indiscussa della disco music. Lei con I Will Survive ha veramente scritto una delle colonne sonore più iconiche di sempre. E infine ricordiamo anche Elisabetta I d'Inghilterra, una delle sovrane più influenti della storia europea. E poi passiamo a qualche fatto storico. Questo è decisamente curioso. Era il 7 settembre del 1927 quando l'inventore americano Philo Farnsworth, appena 21enne, penso un po', trasmetteva la prima immagine elettronica della storia e quindi di fatto gettava le basi per la nascita della televisione moderna.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Vieni con me. Sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me. Sono incapace di parlare.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Fixio su Dimensione Suono Soft dei Coldplay, e c'era anche Chris Martin, il frontman di questo gruppo meraviglioso, al matrimonio dell'anno in Sardegna, quello che si è celebrato qualche giorno fa tra Bloomer e Spano. E c'era perché non è che fosse stato invitato, cioè non era tra gli invitati, ma era tra coloro che hanno animato il matrimonio, perché ha cantato sull'immensa nave Agata illuminata a giorno che era ancorata nel golfo di Marinella d'Olbia.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Avremo a tratti poi della nuvolosità tra pomeriggio e sera, isolatamente sui settori alpini, con qualche fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e Milano si raggiungeranno i 33-34 gradi. Valori massimi stazionari anche nella giornata di martedì, dove splenderà il sole. Poi avremo dei fenomeni verso sera su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Siendo Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Oggi 7 settembre si festeggia qualcosa, c'è sempre qualcosa da festeggiare, ma quella di oggi è una giornata importante davvero per tutti noi, su cui dovremmo puntare un po' la nostra attenzione, quindi ne parliamo insieme tra pochissimo nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Oggi 7 settembre in tutto il mondo si parla di aria pulita per i cieli azzurri e quindi come possiamo anche noi sottrarci a questo argomento e quindi ne parliamo di questa giornata che ha voluto l'ONU per ricordarci una cosa che noi ovviamente diamo per scontata, visto che la facciamo circa 20.000 volte al giorno senza pensarci, cioè respirare. E questa giornata istituita appunto dall'ONU serve a ricordarci proprio quanto sia importante l'aria pulita, che è sinonimo di qualità della vita, perché quando l'aria è pulita camminare anche in città è sicuramente più piacevole, i bambini possono giocare tranquillamente all'aperto, possiamo lasciare le finestre aperte senza problemi, solo che purtroppo in città l'aria devo dire non è sempre pulita, anzi non lo è per niente. E allora noi cosa possiamo fare per rendere l'aria migliore? Possiamo partire sicuramente da gesti piccoli, anche perché grosse cose non è che si possano fare. Quei gesti piccoli invece che ormai conosciamo bene possiamo metterli in pratica, e per esempio tra i buoni propositi c'è quello di andare il più possibile a piedi, lasciare la macchina a casa quando dobbiamo fare brevi tratti, oppure usare la bici se gli spostamenti sono un po' più lunghi, cioè non teniamo per esempio anche il motore acceso se abbiamo preso la macchina inutilmente, anche perché te lo dico, siamo passibili di multa. E poi oggi per festeggiare questa giornata facciamo una cosa molto semplice: fermiamoci qualche minuto e concentriamoci sul nostro respiro. Inspiriamo, espiriamo e camminiamo. Ecco, pensaci, è quasi paradossale, no? Cioè, cerchiamo continuamente nuove tecnologie per stare meglio e intanto abbiamo da sempre uno degli strumenti davvero più semplici per rallentare e stare meglio. E quindi facciamolo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Lo so che a qualcuno sale la nostalgia delle vacanze ascoltando questo pezzo, perché viene subito la voglia di salire su un aereo e di partire per New York, viene la voglia di viaggiare, però noi possiamo anche solo farlo con la fantasia, già è qualcosa e l'abbiamo appena fatto grazie a Frank Sinatra. New York, New York su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano da oggi telecamere attive per le sanzioni nella ZTL dell'isola, attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6 del mattino. E per chi si muove in treno, gruppo FS, Italo, Trenord e Tiper, da questa sera c'è uno sciopero, lo stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Il gasolio nel naviglio, la situazione sta migliorando, la città metropolitana conferma che non ci sono nuove fuoriuscite verso la Darsena, al via le bonifiche e il blocco della pesca. Formula 1, Gran Premio di Monza, un grande Kimi Antonelli che vince davanti a Russell e Verstappen, era partito 19esimo, Hamilton 6esto, Leclerc fuori per incidente. Calcio, si chiude questa sera la terza di campionato di Serie A con Cagliari Lecce, Udinese Lazio, ieri tra le altre Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Juve Milan 1-1, Fiorentina esonerato il tecnico Fabio Grosso. Cargo Amazon fuori pista a Miami, 5 morti, 5 feriti e 3 di loro sono gravi. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Passano i minuti e siamo sempre di più ad essere svegli in questo lunedì mattina 7 settembre. Buongiorno da Laura Buono. Devo dirti che c'è una cosa che fino a qualche anno fa sembrava quasi impossibile, cioè entrare alla Scala di Milano senza giacca, senza tacchi, senza cercare parcheggio e soprattutto senza preoccuparsi del prezzo del biglietto, che non è poco. Adesso tutto questo si può fare perché la Scala ha reso completamente gratuita la sua piattaforma TV digitale, quindi basta registrarsi e si può accedere ai contenuti degli ultimi anni e dell'archivio di opere, concerti e balletti vari. E devo dire, c'è davvero un bel pezzo di Milano da scoprire, cioè si può fare una ricerca per esempio in base ai direttori come Scegli, Muti, Abbado e tantissimi altri, oppure si può scegliere in base agli spettacoli, oppure cerchiamo direttamente Roberto Bolle, perché lo so che stai pensando a lui. Però la cosa che mi piace di più di questa iniziativa, devo dire, è che in realtà non si tratta soltanto di mettere online delle vecchie registrazioni, ci sono anche spettacoli pensati per bambini e ragazzi, per dire, perché la cultura quando è accessibile può davvero diventare un'abitudine e magari qualcuno che non è mai entrato alla Scala può cominciare proprio così, dal divano con il telecomando in mano, bello comodo. Lo so che non è la stessa cosa, sicuramente, però è già un primo passo, sperando poi di poterci andare una volta davvero con il vestito elegante ad applaudire lì dal vivo lo spettacolo che si sceglie di vedere.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve, è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato, è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che sana.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Un pezzo che ci fa sempre sognare, Life or Rent di Dido su Dimensione Sono Soft. E a proposito di sogni, c'è un maghetto giovane che ci ha sempre fatti sognare da un sacco di anni, visto che il libro è uscito nel 1997, mi pare, mentre il primo film 25 anni fa. Ma quel maghetto tornerà a farci sognare perché adesso è in uscita la serie su Harry Potter, firmata HBO, e finalmente abbiamo la data di uscita. Sarà un bellissimo regalo di Natale, visto che uscirà proprio il 25 dicembre 2026.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Avremo a tratti poi della nuvolosità tra pomeriggio e sera, isolatamente sui settori alpini, con qualche fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Su Torino e Milano si raggiungeranno i 33-34 gradi. Valori massimi stazionari anche nella giornata di martedì, dove splenderà il sole. Poi avremo dei fenomeni verso sera su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Lose Control di Teddy Swims su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life ci proietteremo già questa sera, quando magari torneremo stanchi a casa dopo una giornata passata fuori e vorremmo semplicemente rilassarci, ma soprattutto rilassare i piedi che hanno camminato magari tutto il giorno.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Lo so che la giornata deve praticamente ancora iniziare perché è prestissimo, però noi ci proiettiamo già a questa sera, quando dopo ore e ore passate tra caldo, scarpe, magari mezzi pubblici, commissioni da sbrigare, lavoro da fare, torniamo a casa, ci togliamo le scarpe e vogliamo dichiarare chiusa la giornata. Però attenzione, perché c'è una cosa che sta tornando di moda per stare meglio e far stare meglio i nostri piedi che hanno camminato tutto il giorno. Un rimedio semplicissimo da dispensa, che è il pediluvio con acqua tiepida, sale e olio extravergine d'oliva, quindi facilissimo da fare. Basta immergere per 5, per 10, 15 minuti anzi i piedi in acqua tiepida con un po' di sale, perché il calore aiuta a rilassare la muscolatura e possiamo avere quel sollievo meraviglioso dalla sensazione di piedi pesanti. Poi dopo arriva l'olio, che sulla pelle asciutta funziona come emolliente e aiuta anche a trattenere l'idratazione. Però te lo dico, il sale può essere usato in realtà anche come scrub delicato sui talloni e sulle zone più inspessite. Però attenzione, delicato, quella è la parola importante, perché non bisogna trasformare il pediluvio in una levigatrice industriale. E diciamo anche che questo rituale aiuta sicuramente a rilassarsi e ad ammorbidire la pelle, ma non fa miracoli. Ecco, mettiamo subito le mani avanti, cioè non cura problemi seri di circolazione, vene varicose o gonfiori persistenti. E attenzione anche alle ferite, alle micosi, alle vesciche, alla pelle irritata, perché in quei casi meglio evitare il fai da te e rivolgersi a chi di dovere. Insomma, più che una cura miracolosa, è una piccola pausa di benessere. Ecco, questo è 10 minuti, una bacinella, un po' d'acqua tiepida e finalmente i piedi possono, insomma, presentare le dimissioni dalla giornata e noi anche possiamo rilassarci.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Raindrops Keep Falling on My Head su Dimensione Suono Soft, brano che nel 1970 vinceva il premio Oscar per la miglior canzone originale, perché faceva parte della colonna sonora del film Butch Cassidy, che non so se ti ricordi, ma probabilmente sì, è quel western con protagonisti niente di meno che Paul Newman e Robert Redford, quindi un film che ti assicuro rimane impresso. Ecco, questo brano che abbiamo riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, che ebbe un successo planetario e che continua a conquistarci anche oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Per chi viaggia in treno, uno sciopero previsto per oggi dalle 21.18 fino alle 21 di domani, riguarda Gruppo FS, Italo, Trenord e Tiper. In Lombardia da oggi poi si ferma per un anno il Bezzanino. Il gasolio nel Naviglio Grande, l'infiltrazione è partita da Magenta, la situazione più difficile a Robecco, le spugne galleggianti rimarranno fino a che il flusso di liquido inquinante, vegetazione e materiali contaminati cesserà. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso. A Formula 1 il Gran Premio di Monza, Kimi Antonelli vincerà, partito 19esimo, il primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente. Il calcio, la terza di Serie A, ieri Parma Monza e Juve Milan 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Fiorentina esonerato il tecnico Fabio Grosso, oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Europei di volley femminile, le ragazze di Velasco, già campionesse olimpiche e mondiali, battute 2-3 dalla Turchia. In Germania, dall'estero, la Sassonia passa all'ultradestra, la AfD vince con il 44,5%. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Iniziamo questa terza e ultima ora qui su Dimensione Suono Soft della Sveglia parlando del Duomo di Milano, che conosciamo tutti. È lì, lo fotografiamo, ci passiamo davanti, magari lo usiamo come punto di riferimento per incontrare qualcuno della serie ci vediamo in Duomo, però magari dentro non c'entriamo da anni, perché diciamolo, ogni tanto pensiamo bello sì, ma quanto mi costa? E invece arriva una buona notizia, perché per alcune giornate il Duomo aprirà gratis ai visitatori. L'iniziativa si chiama Milano al Duomo e prevede 4 appuntamenti speciali tra il 2026 e il 2027. Il primo sarà venerdì 16 ottobre, quindi iniziamo a segnarcelo in agenda, poi il 4 novembre, il 2 febbraio 2027 e il 18 marzo sempre 2027. E attenzione, perché tutto bello sulla carta, però c'è sempre il risvolto della medaglia, perché la prenotazione online è obbligatoria e i posti sono limitati, quindi il concetto è molto semplice, tocca sbrigarsi, ecco. Però le belle notizie non finiscono qui, perché dal 27 settembre il Museo del Duomo sarà gratis ogni ultima domenica del mese, salvo ovviamente variazioni. Anche qui però bisogna prenotare e le prenotazioni aprono il martedì precedente, insomma bisogna mettersi un alert, un reminder sul telefono, altrimenti poi non si riesce a entrare. E per finire c'è un'ultima cosa interessante, sono previste anche visite guidate gratis, compresi percorsi per famiglie e ragazzi e iniziative accessibili per persone cieche e ipovedenti e sorde, quindi tante cose belle grazie al Duomo, che sta facendo di tutto per farsi ammirare ancora di più.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Una volta quelli che si baciavano per strada li odiavo, adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

0: Misunderstood di Robbie Williams su Dimensione Suono Soft. È in corso la mostra del cinema di Venezia e tantissimi sono gli attori, ma non solo, anche influencer e cantanti che sono approdati al Lido. E tra i cantanti che sicuramente non sono passati inosservati ci sono stati gli Oasis, che sono arrivati per presentare qualche giorno fa il loro documentario. E degli Oasis tutti si fanno la stessa domanda: ma verranno a suonare qui in Italia l'anno prossimo, sì o no? Pare proprio di sì, però ancora non c'è una data ufficiale.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
9: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Me to Church su Dimensione Suono Soft, e dalla chiesa di Ozier adesso passiamo alle stelle di Branco, perché è arrivato il suo momento. Siamo qui pronti ad ascoltare tutti i suoi consigli attentamente, segno per segno. E ti ricordo che se vuoi avere ancora più informazioni trovi l'oroscopo integrale sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. È lunedì 7 di settembre 2026. Iniziamo l'oroscopo con Ariete e con il sole nel segno sempre della professione. Insieme alla luna nuova si apre anche per voi una pagina nuova da riempire subito con tanti successi. Importante settimana anche per il Toro. Quello che vi posso dire per l'amore è che cercate voi di essere più leggeri e un attimo di attenzione quando assumete farmaci con la vostra personale iniziativa. Gemelli, in amore nessun compromesso più. Dovete avere o tutto o niente. Cancro, per quanto riguarda l'amore, adesso Venere nello Scorpione dice che un sogno di amore può essere trasformato subito in realtà. Leone, le donne leone sono pazze d'amore. E allora, se sono ancora alla conquista di qualche bel tipo, prego queste signore di allungare il passo, perché dal giorno 9 Venere diventa straniera e sarà estremamente gelosa della donna leone. Punti deboli nella salute leone: i denti, forse. Vergine, Marte è molto sexy, cresce l'intensità passionale, incredibili incontri, persone strane ma originali che portano un vento fresco nella vostra vita, spesso noiosa. Vado adesso alla nostra bilancia. Di tutte le stelle che vi seguono in questi giorni, in queste notti di amore, la più fulgida è sempre Venere. È straordinaria proprio questo aspetto con Giove in Leone, perché vi porta fortuna e amore. Scorpione, quanti giovani scorpioni ho adesso in ascolto che sognano una carriera sportiva, nell'industria, nello spettacolo, nello sport, eccetera. Ecco, questi sogni, diciamo, si avverano, però dovete insistere sempre con grande razionalità e non parlate male degli altri, ma cercate di essere un pochino più cinici con voi stessi. Sagittario, ragazzi, qua mi sa che andiamo verso un autunno piuttosto caldo, nel senso che porterà non solo passione, ma anche tante possibilità di vincere nel lavoro, per non dire in amore. Niente che non sia in relazione con l'amore vi può scappare. Prolungate una visita. Vado al segno del Capricorno. Venere, quando andrà nello Scorpione il giorno 9, un usignolo proprio del mattino che canta di amore e di passione, che arriverà con Marte in Leone prestissimo. Leggermente disturbato il campo della salute, ma c'è anche un veloce recupero. Acquario, troverete nuovi amici, ma tanti nuovi amici, grazie a Mercurio in Bilancia. Purtroppo Venere nello Scorpione è proprio una vipera gentile, devo dire, ma di questo ne parleremo. Ed infine Pesci, per quanto riguarda i rapporti, soprattutto quelli instabili, noi vedremo se hanno la possibilità di andare verso l'autunno o se si fermano qui mentre ancora è l'estate nel vostro cuore. Branco e le stelle. Buona settimana ancora, buon proseguimento nell'ascolto, a domani e pensiero delle stelle. Dice una signora mia amica che si invecchia soltanto da 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si ottiene per sempre.

0: Sono sicura che abbiamo tutti quanti cantato insieme a Lucio Dalla, o quantomeno stiamo fischiettando adesso sul finale. Com'è profondo il mare, appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, brano meraviglioso che ci porta al termine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Quindi tra poco ascoltiamo le news, ma prima ancora ci salutiamo per bene.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: È arrivato il momento di salutarci. Abbiamo terminato queste tre ore di Sveglia Insieme. È partita questa nuova stagione. Abbiamo ripreso le care vecchie abitudini. Sono tornata anch'io in radio e sono molto contenta di essere qui e di tenerti compagnia come ogni giorno tra le 6 e le 9. Continuerò a farlo per tutta la settimana, ovviamente. Speriamo il più a lungo possibile. Quindi grazie per l'ascolto. Grazie per esserci, grazie per i messaggi che mi sono arrivati di bentornata, li ho apprezzati veramente tanto e adesso non mi resta che salutarti e darti appuntamento a domani mattina alle 6 perché tornerò qui puntuale, mentre adesso come sempre ti lascio con Francesco Cavuoto fino alle 13. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il gasolio nel Naviglio Grande, la Chiazza ha percorso 28 km fino ad arrivare in Darsano, le spugne galleggianti rimarranno fino a che si fermerà il flusso di liquido inquinante. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso con lo scarico di un'autobotte in un tombino. Un incidente ieri sulla provinciale 25 a Taleggio, vittima un motociclista di 19 anni, Nicolas Giudice, precipitato per circa 8-10 metri nella zona degli Ordi. Per chi viaggia in treno, gruppo FS Italo e Trenord e anche Tiberni Emilia Romagna, sciopero dalle 21.18 fino alle 21 di domani e in Lombardia da oggi si ferma per un anno il Bezzanino. Il Gran Premio di Monza, Kimi Antonelli, primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente. Il calcio con la terza di Serie A, Parma Monza e Juve Milan ieri sono finite 1-1, Bologna Sassuolo 2-2 e oggi nel pomeriggio Cagliari Lecce e poi in serata Udinese Lazio. In Germania dall'estero la Sassonia passa all'ultradestra, la AfD vince con il 44,5%, noi ci risentiamo tra circa un'ora.
11: Eccoli qua, buongiorno, i saluti dell'inizio settimana, è lunedì 7 settembre, va tutto bene, dai affrontiamola con stile, con dignità, con anche un pizzico di orgoglio e con la giusta carica questa nuova settimana. Buona giornata da Francesco Cavuoto, sono qui per accompagnarti per le prossime 4 ore, ci saranno i segreti in tavola, ci saranno le Good Life e ci sarà Travel Experience con Beppe Pellegrino, ovviamente la nostra musica, la grande informazione, le voci del cinema con gli aforismi, come ogni ora, come quello quello di quest'ora per ripartire in questo lunedì. Allora ascoltiamolo e poi la nostra playlist.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Grazie per avermi spezzato il cuore. Finalmente la luce riesce ad entrare.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Stereophonics, Maybe Tomorrow, Dimensione Exponosoft. Buon inizio settimana, buon 7 settembre dalla Radio del Benessere, da Francesco Cavuoto. Tra poco torniamo con Travel Experience e gli appunti di viaggio di Beppone Beppuzzo Pellegrino.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a €169. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
14: Tennis, padel e la novità pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
15: Dimensione Suono Soft.

0: I dubbi dell'amore, Fiorella Mannoia nella mattinata di lunedì sulla Radio del Benessere. Canzone che ci porta dritti all'appuntamento con Travel Experience, gli appunti di viaggio di Beppone Pellegrino. Dove ci porterà oggi? Scopriamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno amici, spesso e volentieri mi viene domandato qual è stato il deserto al mondo che più ti ha emozionato, Sahara o altri. Invece in realtà è quello del Namib, dove la sabbia incontra l'oceano. Parliamo del Namibia, parliamo del deserto, immaginiamo quasi sempre un luogo lontano dal mare. Invece no, esiste un posto dove le dune arrivano fino alla costa dell'Oceano Atlantico. Ce n'è un altro anche in Brasile, in Sud America, Jericoara, anche questo dune e arrivano vicino al mare. È il deserto della Namib, in Namibia. È considerato uno dei deserti più antichi del mondo, il suo paesaggio sembra appartenere a un altro pianeta, insomma, veramente hanno girato anche Dune, qui è un film bellissimo, immense, distese di sabbia, colori che cambiano con la luce del giorno, ovviamente, e silenzi interrotti soltanto dall'attore principale di questo film, il vento, che scolpisce queste dune. Una delle immagini più famose è quella delle dune di Sossulvei, alcune tra le più alte del pianeta, una duna altissima, quasi un 900 metri. Ma il fascino del Namib non sta soltanto nella sua bellezza, secondo me, sta nella capacità della vita di adattarsi, qui gli animali, le persone, le piante, insomma, si devono adattare. E hanno trovato strategie incredibili. Mi hanno spiegato che per sopravvivere con pochissima acqua bisogna essere dei geni. Alcuni coleotteri, pensate, riescono persino a raccogliere l'umidità nella nebbia del mattino, si nutrono di acqua alla mattina, bevono l'umidità. E poi c'è l'oceano, ovviamente, lungo la costa si trovano redditi di navi rimasti bloccati nella sabbia. Pensate, con le basse maree all'improvviso le navi si fermavano, testimonianza di quanto questo tratto di mare sia sempre stato difficile da navigare. Oggi infatti si naviga ad alcune decine di miglia dalla costa. Il Namib racconta una storia semplice e nello stesso tempo potente. Anche nei luoghi che sembrano vuoti la vita trova sempre un modo per esistere. Pensate, caldo estremo, non c'è niente, pochissime acqua, eppure animali, piante, fiori. E forse è proprio questo il più grande viaggio, imparare a vedere ciò che normalmente non notiamo, perché c'è. Quindi vi consiglio di provare a guardare anche quello che non vedete. Fermatevi, pensate e guardate, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ne dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: piccola stella senza cielo, Luciano Ligabue, chiudere la prima ora di questo lunedì 7 settembre. Tra poco l'informazione, poi si riparte con una nuova ora, l'ora delle Good Life.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info @ilgirasoleviaggi.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata, ancora buona lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su un'onda scura, percorso 28 km sul Naviglio fino ad arrivare in Darsena a Milano. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso con lo scarico di un autobotte in un tombino. Le spugne galleggianti rimarranno fino a che si fermerà il flusso di liquido inquinante. A Sanfermo della Battaglia, in provincia di Como, la polizia ha arrestato un 25enne egiziano per aggressione nel pronto soccorso del Sant'Anna. Il giovane ha danneggiato gli arredi e ha aggredito un addetto alla vigilanza. Per chi viaggia in treno, Gruppo FS, Italo Trenord e Tiper, sciopero dalle 21.18 fino alle 21 di domani, e in Lombardia da oggi si ferma per un anno il Bezzanino. Il Gran Premio di Monza a Kimi Antonelli, primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente. Il calcio, la terza di Serie A, ieri Parma, Monza e Juve Milan sono finite così in parità 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Tra le altre notizie, un cargo Amazon fuori pista a Miami, 5 morti, 5 feriti, 3 di loro sono gravi, e tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Domandona del lunedì: sai in quali condizioni Gloria Gaynor registrò I Will Survive? La risposta rende il titolo di questa canzone quasi incredibile. Pochi mesi prima si era svegliata paralizzata dalla vita in giù e quando entrò in studio aveva ancora un busto alla schiena. Tra poco ti racconto questa storia all'interno delle nostre Good Life, se ti fa piacere. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire, canzone che apre le danze in questa nuova ora. Prima ancora Emiliano Coltorti, voce del cinema, amico, collega, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
7: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Non mi riuscirà più di sognare dopo essere stato così felice accanto a te nella realtà.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marisa, l'amore è un'altra cosa, dimensione suono soft. Tra poco parliamo di Gloria Gaynor, che registrò I Will Survive praticamente ancora con un busto alla schiena. Tra pochissimo, Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione suono soft.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
2: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Prima ti ho raccontato che Gloria Gaynor incise Will Survive con un busto alla schiena. Oggi festeggiamo il suo compleanno e questa storia vale davvero la pena raccontarla. Nel 1978 Gloria cade durante uno spettacolo a New York. Finisce il concerto, il mattino seguente si sveglia e non riesce più a muovere le gambe. Ospedale, intervento alla colonna, mesi di recupero, poi torna in studio e lì le fanno leggere il testo di una nuova canzone, Will Survive. Capisci la potenza, no? Una donna che sta letteralmente cercando di rimettersi in piedi canta Io sopravvivrò e lei capisce immediatamente che quella canzone ha qualcosa di speciale. La casa discografica, a dire la verità, molto meno, perché I Will Survive viene pubblicata come lato B. La canzone sulla quale puntavano invece era un'altra. Gloria invece prende i dischi, li porta al DJ dello studio 54, lui mette I Will Survive, la pista si riempie, altri DJ cominciano a suonarla, la gente telefona alle radio per chiederla. Alla fine la casa discografica deve arrendersi a questa evidenza. Il lato B era invece il vero successo e diventerà, come sai, uno degli inni più famosi della storia della musica. E Gloria Gaynor ha continuato a sorprendere, perché a 68 anni circa si è laureata in psicologia, perché aveva ancora voglia di studiare, aveva ancora voglia di capire, di imparare. Questa cosa mi fa impazzire. Una donna conosciuta in tutto il mondo per aver cantato Will Survive ha continuato per davvero a reinventare la propria vita. Quindi auguri Gloria, e forse oggi possiamo ascoltare quella canzone con orecchie completamente diverse, perché dietro quel I Will Survive c'era una donna con un busto alla schiena che stava facendo esattamente quello che cantava, sopravvivere, quando si dice The Queen. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Brian Ferry's Late Love. Finisce così la prima metà di questa mattinata, in questo lunedì, giornata di ripartenza, dove tutto quasi torna più o meno a posto. Tra poco si riparte con una nuova ora, una seconda metà ci vedrà protagonisti insieme, l'ora di Segreti in Tavola. Ma prima l'informazione.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano da oggi telecamere attive per le sanzioni nella ZTL dell'isola, attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6. E per chi si muove in treno, gruppo FS Italo Trenord ti perda questa sera lo sciopero dalle 21.18 fino alle 21 di domani, e poi ancora da oggi e per un anno si ferma il Bezzanino. Gasolio sul naviglio da Magenta fino alla Darsena di Milano. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso con lo scarico di un'autobotte in tombino, ingenti le spese per il contenimento e la bonifica. Kimi Antonelli-Re di Monza, parliamo del Gran Premio di Formula 1, primo italiano a vincere nel circuito lombardo dopo 60 anni, Hamilton sesto, Leclerc fuori per incidente. Il calcio, la terza di Serie A, si chiude oggi e nel pomeriggio c'è Cagliari-Lecce, poi in serata Udinese-Lazio. Intanto il Como giocherà la prima di Champions giovedì contro il Lipsia. Al Sinigaglia c'è il via libera dalla UEFA. In Germania la Sassonia passa all'ultradestra, l'AfD vince con il 44,5%. Sentiamo Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Oggi vedremo se ha una qualche consistenza il tentativo americano di trovare un varco nella guerra tra Russia e Ucraina, con la missione dei giorni scorsi dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Perché oggi? Perché oggi, secondo quanto è filtrato, Trump parlerà direttamente al telefono con Putin e con Zelensky, colloqui separati evidentemente, ma nella prospettiva, nella speranza, nel sogno del presidente americano è di fare quella conferenza di tregua, di pace con tutti e tre presenti per poter suggellare, siglare una fin qui improbabile pace finale. Improbabile perché secondo quel che è filtrato dai colloqui di Mosca e di Kiev dei due emissari americani non è emerso alcuno spiraglio per una trattativa, e anzi, se possibile, riferiscono gli esperti, la vittoria di ieri di AfD nel land tedesco della Sassonia Anhalt ha acuito le speranze di Putin e di colpire ancora. Perché? Non è un ragionamento difficilissimo, perché si sa che in questo momento la Germania è il grande nemico della Russia, dopo l'accusa formulata dal governo di Berlino di guerra ibrida con quell'azione dei droni sull'aeroporto di Lipsia. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha detto quello è un episodio, l'accusa di Berlino, che apre di fatto a una guerra. E non è certo il momento per Putin di mostrare il volto del pacificatore, proprio perché ha aperto un fronte in più. Ma si sa, le vie della diplomazia sono infinite, e se Trump ce la facesse davvero.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Se tra stasera e domani devi prendere un treno, controlla bene prima di uscire, perché dalle 21.18 di oggi, lunedì 7 settembre, parte uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge anche Trenord e terminerà domani sera, quindi a circa 24 ore, se no, anzi 24 ore. Per oggi viaggiano regolarmente i treni che partono entro le 21.18 e arrivano a destinazione entro le 22.18. Domani, invece, martedì 8, restano le fasce di garanzia dei servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Fuori da questi orari sono possibili cancellazioni e variazioni. Per chi deve raggiungere Malpensa, in caso di cancellazione dei treni sono previsti degli autobus sostitutivi diretti da Milano Cadorna. E una buona notizia almeno per chi si muove dentro Milano: ATM non aderisce allo sciopero. Metro, tram e autobus circolano regolarmente, quindi oggi la regola è semplice: prima di andare in stazione, un'occhiata all'app potrebbe risparmiarti davvero parecchio tempo sul binario. Si riparte verso un'ora di musica, e che musica! Fabio Concato, Mi innamoro davvero, e prima ancora Una voce del cinema e Un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

0: non ci sei.
1: In un giorno qualunque, Marco Mengoni, Dimensione Sono Soft. Tra poco I segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
12: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Ornella Vanoni, domani è un altro giorno, è sempre un piacere ascoltare Ornella Nazionale. Intanto Francesca Romana Barberini, i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Noi oggi continuiamo a viaggiare. Sì, va bene, l'estate sta quasi per finire, ma ci sono dei viaggi a cui non possiamo rinunciare, sono quelli con gli Charmaine. È con noi Mattia Lorenzetti che ci porterà in Corsica, vero Mattia?
3: Ciao Francesca, ciao a tutti. Andiamo direttamente nella Corsica, che ci ha stupito in una maniera incredibile e a noi è piaciuta veramente tantissimo, e soprattutto c'hanno delle cose da mangiare buonissime, quindi partirei subito con la prima se vuoi.
2: Cosa mangiamo oggi?
3: È un prodotto identitario della Corsica, quindi lo troviamo in tutta l'isola. È un prodotto che arriva dalla tradizione pastorale, stiamo parlando del brocciu, che se chiamiamo ricotta corsa ci tagliano la testa, perché è comunque un prodotto AOP, che sarebbe un nostro DOP, quindi sì, è fatto con siero di pecora o di capra. Noi l'abbiamo mangiato sia di pecora che di capra e il gusto cambia leggermente, ma è veramente buonissimo. Con l'aggiunta, e si prepara con l'aggiunta naturalmente di latte fresco durante la lavorazione, quindi è un prodotto bianco, fresco, morbido e molto molto delicato. E la cosa bellissima è che lo possiamo mangiare da fresco fino ad arrivare al dolce, quindi proprio un intero pasto lo potremmo fare con il brocciu. Ad esempio, come antipasto lo possiamo mangiare fresco al naturale, poi possiamo mangiare dei cannelloni al brocciu naturalmente con l'influenza che c'è con la nostra vicina Italia, ci sono delle influenze, quindi questi cannelloni fatti ripieni di brocciu con bietole, spinaci o anche menta, quindi qui riprende anche un pochino la tradizione sarda dei culurgiones con l'utilizzo della menta, e poi vengono passati al forno con del pomodoro, e poi possiamo passare direttamente al dolce con il fiadon o fiadone, che anche qui ritorna un pochino l'Italia con i fiadoni abruzzesi, quindi diciamo che c'è delle contaminazioni, ci sono, e che originariamente era solo brocciu, uova, zucchero e scorza di limone, e adesso invece è stata aggiunta una sorta di base tipo cheesecake, che lo rende comunque ancora un pochino più profumato. Quindi diciamo che questo brocciu accompagna quasi tutti i pasti dell'isola, e a noi è piaciuto tantissimo perché c'ha un carattere è delicato, ma comunque ha un carattere deciso, quindi ti consigliamo assolutamente di provarlo.
2: Matti, grazie per questo bel viaggio goloso. Noi continueremo a viaggiare per la Corsica sia con te che con Guido nei prossimi giorni, quindi intanto buona giornata e a presto.
3: Grazie mille, non vediamo l'ora. Ciao a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Mango con Mediterraneo chiude la prima parte di questa mattinata in questo inizio settimana. Tra poco l'ora della decompressione che nel lunedì ci vuole, proprio necessaria. E allora via, un disco dopo l'altro con poche chiacchiere, tra poco dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata da Fabrizio Gaias dalla redazione. Lecco, la provincia italiana in cui si lavora di più, Milano quella dove si guadagna di più. L'indagine della CGA di Mestre mette in evidenza un forte divario tra nord e sud Italia. La paga media giornaliera è di 108 euro al nord, 80 al sud. Per chi si muove in treno, gruppo FS, Italo Tipere, Trenord, lo sciopero dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Da oggi poi per un anno si ferma il Besanino per i lavori sulla pedemontana. Gasolio sul Naviglio da Magenta alla Darsena di Milano, ingenti le spese per il contenimento e la bonifica, l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso. A Pavia sarà l'autopsia per chiarire le cause del decesso di una donna di 36 anni trovata senza vita nella piscina della sua villa nella frazione Piccolini di Vigevano. I primi accertamenti non hanno rilevato segni evidenti di violenza sul corpo. Il calcio, la terza di Serie A, si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio in serata. Roma, crolla un solaio in un palazzo a Prati in via Colle di Rienzo, si cercano persone sotto le macerie. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, ora della decompressione attivata. Si parte verso un'ora fatta di musica con poche chiacchiere, un successo dietro l'altro. Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing, canzone che apre quest'ora e prima ancora la voce di Mario Bombardieri con un aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Dopo il sole viene la pioggia, il vento soffia e noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme, amore mio.

0: Cesare Cremonini nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, nell'ora della decompressione. Tra poco la nostra playlist ritorna, stai lì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su Dermaland.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

dedicato a te le vibrazioni nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, quella che ti rigenera, ti ricarica. Intanto si continua fino alle 13 con me, Francesco Cavuoto, e alle 13 torna Fabiana Sera ad accompagnarti invece fino alle 5. Senti che musica, senti che playlist, alza automaticamente il volume della tua radio, senti a me.

0: Canzone che chiude il nostro appuntamento di lunedì su Dimensione Suono Soft. A domani alle 9, subito dopo Laura Buono, ti aspetto qui sulla Radio del Benessere. Ti abbraccio, ti auguro una splendida giornata, buon appetito, ti lascio con Fabiana Sera da Cavuoto. Ciao!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano da oggi telecamere attive per le sanzioni nella ZTL Isola, attiva tutti i giorni dalle 19.30, protestano le opposizioni, un presidio alle 19 in piazzale Lagosta. Per chi si muove in treno, gruppo FS Italo Tiper e Trenord, sciopero oggi dalle 21.18 fino alle 21 di domani e da oggi e per un anno si ferma il Besanino per i lavori alla Pedemontana. Il gasolio nel Naviglio, un conto da oltre 100.000 euro per la raccolta degli inquinanti che hanno viaggiato per 28 km, l'ipotesi dello sversamento doloso. L'estate 2026 in Lombardia la più calda dal 1951, dicono i dati delle 5 stazioni ARPA di Milano, Pavia, Mantova, Brescia e Sondrio, 5 ondate di calore, le giornate più calde in assoluto, quelle del 28 giugno e del 5 agosto, una massima a Milano di 37,8 gradi, punte oltre 39 gradi tra le province di Lodi, Cremona, Mantova e Brescia. Un 21enne marocchino denunciato per possesso abusivo di armi è stato sorpreso con una katana a bordo di un'auto nel parcheggio del centro commerciale Smeraldo di Desenzano. Il calcio, la terza di Serie A, si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Ci risentiamo tra un'ora.
7: Bellissimo questo lunedì, tra un po' capirai perché. Intanto 7 settembre, bello, giochiamoci di questi numeri. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio salutando anche Francesco Cavuoto, lo faccio ringraziando te per aver scelto il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft fino alle 17 insieme a me, insieme ai contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Domandina facile facile: quanti libri hai ammontonati, come diceva mia nonna, sul comodino o in libreria che non sono stati mai ancora letti? Ecco, e quanta voglia hai di comprarne ancora? Questo sarà più o meno il topic della prima Good Life e tra un po' capirai perché. Seconda, bellissima. Lunedì, coccole a 5 stelle ricominciate dal mese di settembre. Oggi sanno di Sicilia, di agrumi, di olio d'oliva. Mamma mia che bellezza, ci faranno rilassare tantissimo. Dai, cominciamo. Il primo disco è bellissimo, stupendo, iconico. Antonello Venditti con Amici Mai. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe questo poeta mente. Mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ahem, c'è Zucchero su Dimensione Sono Soft. Oggi è il Buy a Book Day, ovvero ci è consentito comprare l'ennesimo libro, anche se ne abbiamo un sacco ancora da leggere. Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da €45 al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimmi la verità, anche tu con 10 libri sul comodino e la voglia di comprarne ancora e ancora ancora con relativo senso di colpa. E allora, oggi però ti è consentito. Si chiama Buy a Book Day, è una giornata molto scialla, molto sciolta, con un invito ad assecondare la nostra curiosità guardando le cataste di libri in libreria, poi con quel profumo che sentiamo, insomma, nelle librerie, nelle cartolibrerie. Ma perché acquistare un libro significa naturalmente regalarsi una storia, un'idea o una competenza, e significa anche sostenere tutta la filiera che rende possibile quell'oggetto, ovvero autori, traduttori, editor, illustratori e poi ancora editori, librai. Insomma, se scegliamo una libreria indipendente, poi il gesto diventa anche un piccolo investimento nella vita culturale del nostro quartiere. C'è poi però anche un piacere che l'acquisto digitale difficilmente replica: entrare senza sapere esattamente cosa cercare, guardare le copertine, leggere la quarta, aprire una pagina a caso, magari uscire con un titolo che non avremmo mai digitato in una barra di ricerca. Quindi regalati 20 minuti oggi in un negozio di libri, compra un libro che non avevi programmato di comprare, magari regalane anche uno, che sia un romanzo, un libro di foto, cucina, poesia, viaggi, saggi, non importa, per una volta lascia che sia un libro a scegliere te. Sostenere i piccoli negozi riduce anche l'impatto ambientale legato alla logistica dei giganti dell'e-commerce, lo sappiamo. Dal punto di vista psicologico, la lettura poi è una delle pratiche di self-care più potenti a nostra disposizione. Su, prendi un libro nuovo, fammi sapere che cosa stai leggendo, soprattutto non sentiamoci in colpa. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: con chi sei.
1: Biagio Antonacci, la sua dolcezza e il suo romanticismo, Se io se lei, con lui concludiamo la prima ora insieme in questo lunedì 7 settembre. Adesso in linea, come sempre, la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Da oggi a Milano le telecamere della ZTL Isola potranno sanzionare la zona traffico limitato, lo ricordiamo, è attiva tutti i giorni a partire dalle 19.30. E dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani lo sciopero di treni per Trenitalia, Italo, Tiper e Trenord. Da oggi per un anno poi si ferma il Besanino per i lavori alla Pedemontana. Il gasolio nel naviglio, un conto da oltre 100.000 euro per la raccolta degli inquinanti che hanno viaggiato per 28 km, l'ipotesi dello sversamento doloso. L'estate 2026 in Lombardia la più calda dal 51, lo dicono i dati dell'ARPA. Le giornate più calde in assoluto, quelle del 28 giugno e del 5 agosto, con una massima a Milano di 37,8 gradi e punte anche oltre 39 gradi tra Lodi, Cremona, Mantova e Brescia. È stato arrestato il 22enne che alla stazione di Treviglio il 3 settembre avrebbe accoltellato un 35enne di origine marocchina. Si tratta di un uomo di origine albanese. L'aggressione per una donna contesa. Il calcio, la terza di Serie A, si chiude oggi con Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Domani la Champions League, alle 21 Real Madrid Inter. Dall'estero, i funerali di Mladic a Belgrado, migliaia di persone in fila per l'ultimo saluto al boia di Srebrenica. Ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La voce è sempre quella di Fabiana Sera. Ma che belle le feste che durano più giorni. È cominciato lo scorso weekend, durerà per 9 giorni di sfilate, giochi, gare, musica. E sabato scorso e fino al prossimo, quindi al 13 settembre, prossimo weekend, c'è la 48esima edizione del Palio di Meda. Ti sto parlando chiaramente della zona di Monza, che dura dal 77, quindi 80esimo anniversario di fondazione dell'Oratorio Santo Crocifisso. Si festeggia tutti quanti insieme. Il Palio affonda le proprie radici nella storia della città, quindi a Meda, e vede il territorio della parrocchia suddivisa in 4 rioni, ma magari questo già lo sai perché è famosissimo, ciascuno legato al nome di un'antica cascina medese. Divertiti, vai, fammi sapere se ti è piaciuto. Ricorda, Palio di Meda fino al 13 settembre, un posto centrale nel calendario. Poi aspetta al martedì 8, quindi domani, perché ci sarà poi la festa patronale di Santa Maria Nascente. Non perdere, divertiti e facci sapere se poi ti è piaciuto. Continuiamo, ci sono i Gazebo, arriva I Like Chopin.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo perché sei l'aria che respiro, ti amo perché sei luna tra i rami, ti amo perché sei il giorno del mio tempo, ti amo come il fiore alla farfalla, ti amo come il tempo alle sue ore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Elisa con Modo Tuo, scelto lo sport di settembre, dai che ricominciamo, magari ci viene una passione per un nuovo sport, tra un po' parliamo di una disciplina che fa bene a tutto davvero, non solo al corpo ma anche alla mente.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

il maestro Renato Zero e il nuoto, che come diceva mia nonna è lo sport più completo, signora mia, perché si muove tutto il corpo. Ma una recente ricerca dice che fa anche molto bene al cervello. Questo lo sapevi? Perché? Perché aiuta a sostenere la memoria, l'umore e la concentrazione, riduce lo stress, migliora il sonno, insomma veramente fa bene a tutto quanto. Quindi dopo l'allenamento tutto questo andare e venire nelle vasche può tradursi in una maggiore chiarezza mentale, velocità decisionale nelle attività quotidiane ed è l'ideale per la ripresa delle nostre attività lavorative e scolastiche. Quindi se non ci hai ancora provato, ma perché non ci iscriviamo tutti quanti in piscina?

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: questo finale così struggente, Goodbye Yellow Brick Road, Chester, Elton John a concludere con noi un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Sono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il comune di Crans-Montana sapeva del pericolo incendio nel locale Le Constellation, quanto rivela una mail. La negligenza lascia senza parole, serve verità, le parole del padre di una delle vittime, la sedicenne milanese Chiara Costanzo. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo Trenord e Tiper, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Nelle Chese da oggi per un anno si ferma il Besanino per i lavori sulla Pedemontana. I dati del CNR in Italia, l'estate 2026 la più calda dal 1950. I dati ARPA sulla Lombardia, le giornate più calde in assoluto, quelle del 28 giugno e del 5 agosto. Massima a Milano oltre i 37 gradi, più di 39 tra Lodi, Cremona, Mantova e Brescia. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A con Cagliari Lecce Udinese Lazio, da domani la prima di Champions League con Real Madrid Inter. L'Etna si risveglia, in corso un'emissione di cenere vulcanica, allerta rossa nei cieli, l'informazione torna tra un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione per i consueti aggiornamenti, grazie a te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e del boost di energia, perché oggi che giorno è? È lunedì e come sempre verso le 15.40 abbiamo bisogno, pausa caffè magari, oppure hai ripreso a lavorare, a studiare, ti sei appena stiracchiato dopo la little nap, no? Il sonnellino post prandiale, e quindi abbiamo bisogno di un po' di energia bella. Oggi ti parlo della terapia dell'oro, ti porto in una regione meravigliosa, profumatissima, mamma, io non vedo l'ora di farti respirare gli odori, i profumi di questa splendida regione. Ti parlerò di una cosa bellissima, però non te la spoilerò, anche perché c'è un sacco di musica da ascoltare. Il primo disco è un capolavorone italiano che sicuramente conosci a memoria e che canterai a squarciagola insieme a me. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.
11: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: LP con Lost on You. Io ti porto tra un po' in Trinacria, nella splendida Sicilia, a Taormina, e ti faccio odorare, proprio sentire il profumo degli agrumi e di un sacco di olio d'oliva nella prossima Good Life dedicata alla nostra coccola 5 stelle.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame metricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: come detto, oggi ti porto a Taormina, in una spa che celebra la Sicilia con trattamenti a base di agrumi e olio d'oliva locale. Cioè, stai sentendo già, no? Il benessere, un vero e proprio inno alla vitalità solare e alla nutrizione profonda della pelle e dei sensi a chilometro zero. Anche tu puoi preparare però uno scrub corpo come fossi lì, unendo del sale marino finissimo, che abbiamo tutti quanti a casa, due cucchiai di olio extravergine d'oliva e la scorza grattugiata di un'arancia, possibilmente bio. Unisci tutto quanto e sotto la doccia puoi massaggiare delicatamente questa miscela sulla tua pelle, ancora umida. Gli oli essenziali liberati dalla scorza d'arancia praticamente agiscono come potenti stimolatori del tuo buon umore grazie all'aromaterapia, ne abbiamo parlato ogni tanto, mentre i polifenoli dell'olio d'oliva nutrono la nostra barriera cutanea. Questo trattamento evoca la luce e l'energia dell'estate mediterranea, ce la portiamo addosso, io te l'avevo promesso che l'avremmo parlato tanto anche dopo la fine delle vacanze. Aiuta a risvegliare la microcircolazione e elimina le cellule morte e dona una luminosità radiosa alla pelle. È il modo più naturale ed elegante per coccolarci al mattino, infondendo vitalità, ottimismo e una sensazione di freschezza che ti accompagnerà per tutta la giornata, o aggiungo io anche la sera, dopo una giornata di lavoro ci sta. E poi il profumo degli agrumi sul corpo è meraviglioso, che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Poi dici che io sono fissata con l'ultimo disco di Un'ora Insieme, non è meraviglioso questo capolavoro di Lucio Dalla, Caruso? Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione, come sempre, per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque in merito allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande, che fra venerdì e sabato scorsi ha creato una scia di oli esausti di 28 chilometri da Magenta a Milano. Il comune di Crom Muntanà sapeva del pericolo incendio nel locale Le Constellazioni, quanto rivela una mail. La negligenza lascia senza parole, serve verità, le parole del padre di una delle vittime, la sedicenne milanese Chiara Costanzo. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo e Trenord e Tiper, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Nelle Chese da oggi per un anno si ferma il Besanino per i lavori sulla Pedemontana. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio, da domani la prima di Champions League con Real Madrid-Inter. Belgrado in 300.000 per il funerale di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, dura condanna dell'Unione Europea. L'informazione torna tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta qui con te, sono Fabiana Sera e hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft anche per gli eventi legati al territorio. Prima abbiamo parlato di un palio, adesso ti porto in un altro palio, quello di Chiari, il palio delle quadre. Quindi ci spostiamo a Brescia, è cominciato lo scorso weekend, durerà fino al 12 settembre con un sacco di sport, con l'atletica Chiari 1964 che porta in città le grandi sfide del salto con l'asta, dedicando ad atlete ed atleti naturalmente tantissimi match. Quindi la settimana, hanno cominciato il weekend scorso e questa settimana scorrerà tra ritmi diversi, con un sacco di gare, anche show molto, e un sacco di cose da vedere. Quindi non lo perdere, informati sul web fino al 12 settembre in piazza Zanardelli come punto cardine, e poi chiaramente sul web, se cerchi Palio delle Quadre, trovi tutto quanto il programma. Divertiti naturalmente, come dico sempre, facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo, intanto c'è la musica di Dimensione Suono Soft, successone di Toni Braxton, arriva Unbreak My Heart. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tiro mancino con per me è importante. Se prendi treni, attenzione, perché tra un po' ti do delle informazioni che potrebbero essere per te molto importanti.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Giovanatti, per te su Dimensione Suono Soft, per te ci sono non proprio delle bellissime notizie perché riguardano uno sciopero dei treni che comincia stasera alle 21:18, se non mi sbaglio, sì, 21:18 di oggi, si conclude domani alle 21 e riguarda un sacco di treni, ma ci sono delle fasce garantite, io ti consiglio di informarti sul web e bocca al lupo a tutti noi viaggiatori. Everybody.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: Giù su Dimensione Suono Soft, ultimo discone di oggi, Loredana Bertè, il primo pomeriggio naturalmente con E la Luna Bussò. Adesso facciamo un piccolo recap di quello che ci siamo detti e poi naturalmente le news. Oggi abbiamo fatto Malcomune Mezzo Gaudio, cioè abbiamo capito che abbiamo tutti quanti quelle pile di libri a casa che non abbiamo ancora letto, ma un desiderio irrefrenabile di comprarne altri. Abbiamo capito quanto sia importante, no? Diciamo, assecondare questa curiosità, e quanto sia bello anche aiutare le piccole librerie di quartiere. Seconda Good Life dedicata a questo bellissimo scrub agli agrumi all'olio di Sicilia. Mamma mia che relax! Io ti auguro ogni bene e naturalmente se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque in merito allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande, che fra venerdì e sabato scorsi ha creato una scia di oli esausti di 28 chilometri da Magenta a Milano. Ha gravemente ferito a coltellate il rivale in amore, Manete, un 22enne italiano di origini albanesi, fatti a Treviglio giovedì scorso. In ospedale, in prognosi riservata a un 35enne di nazionalità marocchina. Estate 2026 in Lombardia è stata la più calda dal 1951, superato anche il record 2003, i dati dei meteorologi ARPA. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo e Trenord e Tiper, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione dei mediatori di pace USA, Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo, l'informazione torna tra un'ora.
9: Buon pomeriggio e buon lunedì sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione e quello con Fabiana Sera, che insieme a te voglio salutare e ringraziare per averti accompagnato fino a pochi istanti fa, beh, le prossime 4 ore, se non ti dispiace, le possiamo trascorrere tranquillamente insieme. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Nell'arco delle prossime ore avremo tanti appuntamenti, il più vicino sarà quello con l'allegria, la simpatia ma anche la professionalità, diciamolo, di Francesca Romana Barberini, sempre pronta a svelarci qualche segreto in tavola, anzi in realtà sono diversi, quindi sono segreti in tavola. E poi avremo lo spazio dedicato alle nostre notizie di benessere, ovvero le Good Life, ma soprattutto avremo tanta buona musica. E allora apriamo subito la nostra prima ora insieme, lo facciamo con una grande protagonista, la voce italiana, lei è Mina. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale, e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica italiana protagonista sulla tua radio del benessere con Tiziano Ferro. I grandi classici soft di ieri e di oggi tornano fra poco su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft c'è il nostro appuntamento enogastronomico per eccellenza, curato da Francesca Romana Barberini. Ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Cosa succede quando un'albicocca incontra una susina? Nasce un frutto raro, curioso e dal nome quasi giocoso, il biricoccolo. Lo conoscete? È conosciuto anche col nome di susinocco o albicocco nero o albicocco del papa ed è un antichissimo ibrido naturale tra l'albicocco e il mirabolano, che è una varietà di susino. Insomma, non è il risultato di qualche moderno esperimento di laboratorio, ma uno dei piccoli capolavori creati spontaneamente dalla natura. Le sue origini più lontane ovviamente non sono del tutto certe, sappiamo però che in Italia era già conosciuto alcuni secoli fa. Infatti, secondo la tradizione, nel 600 veniva coltivato dai monaci agostiniani, nel 700 arrivò anche nei raffinati frutteti nobiliari, nell'800 cresceva persino nel parco ducale di Parma ai tempi di Maria Luigia d'Austria. Oggi il biricoccolo invece è un frutto raro, custodito soprattutto da piccoli produttori, agricoltori appassionati e anche da tutti quei collezionisti di antiche varietà. Le sue terre d'elezione sono appunto l'Emilia Romagna, in particolare la campagna di Bologna, quelle di Budrio, Modena, Parma e Faenza. Esiste però anche una varietà vesuviana coltivata in Campania. A prima vista il biricoccolo ricorda una piccola albicocca dalla buccia vellutata, ma il colore può virare dal rosso ruggine al viola molto scuro. Dentro invece nasconde una polpa aranciata, succosa e profumata, dolce come un'albicocca ma con quella piacevole vena acidula, ce l'avete presente, quella delle susine? Bene, la raccolta dipende ovviamente dalla varietà, dal territorio. Generalmente comincia tra la fine di giugno e luglio, però ci sono alcuni tipi più tardivi che possono maturare proprio in questi giorni alla fine dell'estate. Come si mangia? Naturalmente fresco, magari appena raccolto, però dovete fare in fretta perché è molto delicato e si conserva proprio per pochi giorni. In cucina diventa una splendida confettura dal gusto leggermente asprigno, che è perfetta per crostate e frittelle. Poi la potete anche trasformare in gelatine, composte, sorbetti, sciroppi, liquori, servire anche con dei formaggi stagionati. Il segreto? Se lo incontrate su un banco del mercato non lasciatevelo scappare, perché il biricoccolo è piccolo, raro e racconta una storia di biodiversità che merita davvero di essere assaggiata. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Con i grandi classici firmati da Dimensione Suono Soft si chiude la nostra prima ora insieme. Rimani con noi, fra poco l'appuntamento con l'informazione.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Case popolari. A Milano ha rafforzato il piano antiabusivi nelle case dell'ALER. La giunta regionale ha approvato una delibera. Nuovi presidi fissi e pattuglie nei quartieri Molise e Gratosoglio che vanno ad aggiungersi a quelli a San Siro, in via Zamagna, in piazzale Cuoco e al Corvetto. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento delle acque, provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo, Trenord e Tipier, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Italia-Belgio, punto stampa a Palazzo Chigi, la Premier Giorgia Meloni al Primo Ministro Bart De Wever. Lavoreremo insieme per affrontare competitività e costo dell'energia. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon lunedì, naturalmente un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere, ovvero Dimensione Suono Soft. Ci sono degli arrivi in città, sarà alto 90 metri per un totale di 23 piani per 173 camere, sto parlando del nuovo grattacielo di Milano che ospiterà un hotel, la struttura che prevede un investimento di 66 milioni di euro, è in fase di costruzione ma sarà pronta nel 2027. L'edificio porta la firma dell'architetto Michele De Lucchi e si trova nell'area dell'ex fiera di Portello, lontano da City Life. Allora, questa torre avrà una serie di terrazzamenti molto belli con alberi e sarà definito quindi da una lavorazione, si dice plissé, che sarà proprio in grado di rifrangere la luce del sole. Sulla copertura ci sarà quindi un impianto fotovoltaico, mentre le finestre si apriranno sullo skyline di Milano. La copertura sul viale che porta alla metropolitana infine sarà arredata con opere d'arte. Insomma, sulla carta sembra veramente un bellissimo progetto. Non vedo l'ora di vederlo finito. Su Dimensione Suono Soft si apre una nuova ora insieme. E lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana. Lui è Paolo Conte. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

0: L'amore si odia, Noemi, con Fiorella Mannoia sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri, ma anche di oggi, ritornano fra poco su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99€ al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000€ in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45€ al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Una canzone molto interessante, c'è veramente un bel messaggio dietro questa Bad Day di Daniel Potter. In poche parole possiamo dire che hai avuto una brutta giornata, ma non necessariamente una brutta vita. È proprio questo contrasto tra un testo malinconico e una melodia molto orecchiabile ad aver reso Bad Day così riconoscibile.

Nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft non può mancare la grande musica che porta un po' di gioia, un po' di allegria. Io sono Federico Grilli sulla tua radio del benessere e ti accompagnerò esattamente fino alle 21 di questo lunedì 7 settembre.

0: Insomma, anche se tutto sta per crollare, alla fine non sei mai solo. Lost, Michael Bublé su Dimensione Suono Soft.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale. Provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, conto da 100.000 euro che pagherà la Regione Lombardia. Case popolari Aler a Milano rafforzato, il piano antiabusivi, la giunta regionale ha approvato una delibera. Nuovi presidi fissi e pattuglie nei quartieri Molise e Gratosoglio che vanno ad aggiungersi a quelli a San Siro, in via Zamagna, in piazzale Cuoco e al Corvetto. Dalla regione quasi 300.000 euro per la polizia locale di 19 comuni del Varesotto. Approvato lo scorrimento della graduatoria del bando 2026, altri 2 milioni di euro complessivi, destinati ad acquisto di veicoli, fototrappole, taser e videosorveglianza. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo e Trenord e TPR, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, si sta giocando Cagliari-Lecce alle 20.45, Udinese-Lazio, l'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Inutile girarci intorno, ci sono tanti argomenti, ma tutta Europa pensa a quello che è successo in quel land della Germania, in cui, come sappiamo, c'è stato un trionfo di Alternative für Deutschland, l'estrema destra, con tutte le ombre del passato che si possono immaginare. Ma più che al passato, bisogna pensare al presente e al futuro. Non è una sorpresa, non è una sorpresa di ieri che in Europa a ogni elezione ci sia un passo avanti delle destre, anche delle destre estreme. E se abbiamo una donna, la Weidel, che è al comando di AfD in Germania, sappiamo che un'altra donna, Marine Le Pen, è la grande favorita alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo in Francia. E anche da noi c'è una donna al governo, alla guida del governo. Sono tutte figure della destra, diversissime tra di loro, ma dimostrano anche che esiste un'onda lunga. E d'altronde continuo a dire ai conoscenti che mi chiedono cosa sta succedendo: attenzione che è un fenomeno mondiale, attenzione che Donald Trump, che l'America aveva ben conosciuto 8 anni fa al tempo della sua prima elezione, che ha potuto soppesare a lungo, Donald Trump è stato rieletto a furor di popolo con la maggioranza degli elettori che andarono alle urne ormai 2 anni fa. E questo vuol dire semplicemente che non deve sembrare strano, inverosimile, contro la storia quello che sta succedendo. C'è una tendenza verso la destra, verso il sovranismo, verso il populismo. E questo è qualcosa di cui soprattutto chi non vota o chi non pensa da quella parte deve analizzare. Non si può pensare che sia un incidente della storia. Del resto, dopo 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello che veniva dato per acquisito come i parametri comuni della convivenza è stato semplicemente superato. E allora bisogna riconnettere i discorsi, bisogna prendere atto del fatto che ci sono delle proposte che per pulsione, per altri motivi, arrivano direttamente all'elettorato e altre che evidentemente sono ingiallite. E quindi è un problema di chi vede ingialliti i propri programmi, farne di nuovi.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Più viaggi condivisi, meno auto in circolazione, insomma un traffico cittadino più fluido, diciamolo, ma anche un risparmio concreto sulle spese quotidiane di spostamento. È con questo obiettivo che il Comune di Milano e la città metropolitana hanno avviato un progetto sperimentale dedicato al carpooling. Gli utenti di questa app, che sceglieranno di condividere il tragitto in auto con almeno un passeggero, avranno la possibilità di prenotare e utilizzare uno spazio di sosta in modo del tutto gratuito. Saranno 5 le zone dedicate alla sosta, è una, diciamo così, un test, una fase sperimentale, ma potrebbe secondo me dare veramente ottimi risultati, perché basta condividere l'auto e avere meno traffico in città ed essere anche sicuramente più disponibili verso il prossimo. Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, una nuova ora si apre con un grande gruppo italiano. Loro sono i Pooh. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: restami un po' addosso.
1: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, fra poco il nostro appuntamento dedicato alle good life. Ti voglio parlare di eco anxiety. È una forma di ansia legata alle preoccupazioni ambientali. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Nelle prossime ore tempo stabile su buona parte della Lombardia e del Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche nuvola con isolati rovesci. E per la giornata di martedì l'alta pressione sarà inizialmente dominante su entrambe le regioni. Nella seconda parte del giorno poi avremo della nuvolosità a partire dalle zone montuose di entrambe le regioni, con fenomeni che entro sera sconfineranno alle pianure della Lombardia. Le temperature massime diurne su Torino e Milano toccheranno i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

In questa giornata di lunedì 7 settembre non può mancare il nostro spazio dedicato alle good life. Sono Federico Grilli e ti parlo di risparmio energetico, ma anche di uso consapevole delle risorse, che non riguardano solo l'ambiente o la bolletta, possono avere effetti anche sul nostro benessere. Vivere in un mondo segnato da sprechi e cambiamenti climatici, infatti,

0: può alimentare quella che viene definita eco-anxiety. È una forma di ansia legata alle preoccupazioni ambientali. Sono piccoli gesti quotidiani che possono però restituire una sensazione di controllo. Per esempio, spegnere dispositivi in stand-by, usare meglio il riscaldamento, sfruttare la luce naturale e scegliere elettrodomestici più efficienti. Anche una casa più ordinata e sostenibile può aiutare a ridurre il sovraccarico mentale. È il principio del meno è meglio. Quindi meno sprechi, meno stimoli inutili, più spazio per concentrazione ma anche per relax. Un consiglio semplice: passa le lampadine LED, spegni le luci quando esci da una stanza e presta più attenzione ai consumi. Ridurre gli sprechi può diventare anche un modo concreto per sentirsi più leggeri e sereni. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questa è la classica canzone da cantare a squarciagola in macchina, rigorosamente con i finestrini chiusi, come mai 883 su Dimensione Sono Software. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo con una notizia arrivata da Roma. Ricoverata d'urgenza la leader radicale Emma Bonino. Soccorsa in casa, sarebbe in gravi condizioni. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale. Provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano. Raccolte 120 tonnellate di acque contaminate. Conto da 100.000 euro che pagherà la Regione Lombardia. A Como troppi rischi sul nuovo pontile di Villa Margherita, stretta del prefetto dopo il vertice per la sicurezza. Ingressi limitati a 6 persone, 2 addetti fissi, anemometro digitale per misurare il vento e velocità ridotta per gli aliscafi. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo, Trenord e TPR, da stasera lo sciopero, stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, ultimi minuti di Cagliari-Lecce alle 20.45 Udinese-Lazio. Saluti romani in curva sud durante Roma-Atalanta all'Olimpico, 14 identificati. Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina. L'informazione torna tra un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere, una nuova ora da passare insieme tra grandi canzoni, storie, curiosità e tutto quello che ogni giorno accompagna un po' il nostro tempo. Sono Federico Grilli e questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft e qui la musica puoi anche sceglierla tu. Ogni settimana su Dimensione Suono Soft trovi una selezione di canzoni da ascoltare e da votare. Se poi non trovi quella che ami particolarmente puoi segnalarcela, magari la ritroverai nei prossimi aggiornamenti e perché no, anche qui in radio. Continua quindi a scegliere e a votare. Soprattutto ad ascoltare Dimensione Suono Soft. E per aprire questa nuova ora insieme ho scelto un grande classico firmato da Terence Trent D'Arby. Prima di ascoltarlo insieme lo facciamo anticipare per noi da Un aforisma d'amore, interpretato naturalmente dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Su Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con l'aggiornamento meteo per la giornata di domani. Non perdertelo, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore tempo stabile su buona parte della Lombardia e del Piemonte, ad eccezione dei rilievi dove sarà possibile qualche nuvola con isolati rovesci. E per la giornata di martedì l'alta pressione sarà inizialmente dominante su entrambe le regioni. Nella seconda parte del giorno poi avremo della nuvolosità a partire dalle zone montuose di entrambe le regioni, con fenomeni che entro sera sconfineranno alle pianure della Lombardia. Le temperature massime diurne su Torino e Milano toccheranno i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: A prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi, la voce di Jovanotti su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, questa è l'ultima parte del nostro appuntamento che insieme ci porterà fino alle 21 di questa giornata.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: bella musica italiana a chiudere il nostro appuntamento sulla tua radio del benessere, album meraviglioso, una donna per amico, Lucio Battisti su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi prima di ascoltarlo insieme ci salutiamo perché concludo qui il mio appuntamento insieme a te. Però ti voglio ricordare che ci ritroveremo nella giornata di domani, martedì sempre, a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti auguro naturalmente una piacevole serata all'ascolto della tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Emma Bonino ricoverata a Roma, la storica leader radicale trasportata in ospedale. Crisi respiratoria ma vigile e lucida, ha riferito il suo medico curante. Sversamento di carburi nel Naviglio Grande. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale, provocata una scia di oli esausti di 28 km da Magenta a Milano. Raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, conto da 100.000 euro che pagherà la Regione Lombardia. Per chi si sposta in treno, gruppo FS, Italo, Trenord e TPR, da stasera lo sciopero. Stop alla circolazione dalle 21.18 fino alle 21 di domani. Calcio, si chiude stasera la terza di campionato di Serie A, 1-0 Cagliari-Lecce, si gioca Udinese-Lazio. Infortunio contro il Milan, problemi al menisco per Manuel Locatelli, rischio operazione per il centrocampista della Juve. Belgrado in 300.000 per il funerale di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, l'Unione Europea non si glorifichi un criminale di guerra. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: E quando poi tutto si arresta e arriva il buio, capisci che domani sarà solo un altro giorno da vivere per amarti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Tutta la notte

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
0: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La conoscenza parla. La saggezza ascolta.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo da morire, ma io voglio dei ti amo da vivere.